0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tette case e grandi le periferie.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Psst, carino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, che ha risposto colpendo ancora basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington dichiara che è una rappresaglia per il bombardamento mercoledì da parte dell'Iran di navi che attraversavano Hormuz. Se dovesse succedere di nuovo, ha detto Trump, la situazione peggiorerà notevolmente. Andiamo al vertice di Ankara che si è chiuso ieri. Prima Trump ha attaccato NATO e alleati per il no di Iran e la Groenlandia, ribadendo la delusione per la Spagna, definita senza speranza, e per l'Italia, che dice ha sbagliato sulle basi militari. Poi però il presidente americano mantiene, afferma di voler mantenere la presenza degli Stati Uniti nell'alleanza, parla di molta unità e addirittura di immenso amore tra i 32 alleati, concludendo: i leader sono brave persone. E sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa, in realtà Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, perché nel volo di rientro negli Stati Uniti ha detto molto dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran, mettendo in evidenza che ora l'Europa vuole aiutare sull'Iran, ma dice ora non ne abbiamo bisogno. Nella dichiarazione conclusiva del vertice viene ribadito l'articolo 5 del trattato della NATO, ovvero un attacco a uno e un attacco a tutti, confermato anche il no al nucleare militare dell'Iran, e la Russia torna ad essere definita una minaccia a lungo termine. In conferenza stampa ieri ad Ankara, Meloni ha confermato che l'Italia onorerà gli impegni sulla spesa per la difesa, oggi al 2,8% del PIL. La Premier, interrogata dai giornalisti rispetto al suo rapporto con Trump, ha dichiarato che non si pente di niente, ha sempre agito per il bene dell'Italia, riaffermando di credere nell'unità dell'Occidente. Torniamo in Italia, foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, slime conto fra Togliani e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non ci dividerete, non vi faremo questo favore, ha detto la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. Tensione alla Camera ieri dopo il via libera, l'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizione all'attacco, mentre Vannacciani chiedono di più, un decreto sulla remigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci. Davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'imprenditore ed ex giornalista La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia, dove Ranucci vive con la famiglia. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Questa era l'ultima notizia.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dal Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, l'università che cambia, prof via l'abilitazione scientifica, così abbiamo più autonomia. Modificata la legge sui concorsi, giudizio positivo con riserva dei 4 rettori. Il trasporto in affanno, nuova fiammata del gasolio, un altro colpo per le imprese. La CNA, dopo la fine del taglio delle accise, dice il quadro resta molto complicato, aspettiamo ancora i 300 milioni di compensazione promessi dal governo. Caso Adriatica Bitumi, un altro incendio nell'azienda di Colli, non ne possiamo più. La protesta dei residenti e del sindaco Morganti, che chiede alla prefettura un incontro urgente per fare chiarezza. Colpito in testa da una trave, incidente in cantiere a Trisungo, grave operaio. Le denunce di infortunio nel Piceno sono passate dalle 2195 del 2024 alle 2221 del 2025. Addio a Claudio Flamini, Maltignano piange il sindaco, ha combattuto con il sorriso. Oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie la cerimonia funebre per l'ultimo saluto al primo cittadino 56enne eletto nel 2024. Ha servito la comunità con responsabilità. Quintana, l'ora della verità, sabato si assegna il palio, sarà una giostra difficile, parola ai 6 cavalieri. Dopo le ultime prove, l'uomo da battere resta Innocenzi, di Porta Solestà, che però avverte, sono tutti molto competitivi. La Croce Rossa vigila sulle notti bianche, l'estate entra nel vivo con il fitto calendario, il comitato di Ascoli della Croce Rossa Italiana sarà presente non solo per garantire la massima sicurezza sanitaria ma anche come punto di riferimento sociale per la comunità. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Il sindaco Nicola Mozzoni ha effettuato il sopralluogo nell'ecomostro di via Calatafimi, dove è stata riscontrata la presenza di inquinanti, e ha detto: per noi la sicurezza non ha prezzo, restituiremo quest'area alla città, iniziamo il percorso, abbiamo incontrato la proprietà. Il cantiere corsa contro il tempo per aprire la corsia del lungomare, smantellate le coperture, ieri è stato steso l'asfalto, ora tocca la segnaletica. Il piano Riviera sempre più verde, comprate altre palme, il patrimonio arboreo sul lungomare ha bisogno di essere reintegrato. Si tuffa e salva 3 persone, corsi di soccorso decisivi, l'intervento del 42enne agente FIFA Annibale Pignoloni e del bagnino ha evitato il peggio, erano in difficoltà, non ci ho pensato 2 volte, è successo domenica mattina intorno alle 11. La tradizione Grotta a Mare festeggia il patrono, dagli spettacoli alla processione, da domani a domenica teatro di strada e mostra mercato, il programma completo. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, il doppio colpo di Patti, preso Perciun, blindato vitale, il trequartista classe 2006 arriva dal Torino, mentre il portiere vestirà bianco-nero fino al 2028. La società, il presidente Passeri alla riunione di Lega, il picchio rappresentato a Milano dal suo vertice, eletto il nuovo consiglio. Serie C, Samb, addio Eusepi, rescissione in vista. Società ed ex capitano trattano la fine del rapporto dopo l'incontro di martedì. Pistoiese, Piacenza e Teramo sono alla finestra per tesserare l'attaccante. Il mercato rossoblu resta in stand-by, va risolto l'esubero dell'esperto Dalmazzi. Serie D, Atletico Ascoli, ecco Casadei e Zagaglia, tesserati 2 portieri, entrambi sono stati richiesti da Seccardini. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiata in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia, Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così a Napoli, all'iniziativa del Campo Largo, la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato, poggiato in una cassetta per la frutta, senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia, la cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: sbaglierai se mi tocchi.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dal Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, l'università che cambia, prof via l'abilitazione scientifica, così abbiamo più autonomia. Modificata la legge sui concorsi, giudizio positivo con riserva dei 4 rettori. Il trasporto in affanno, nuova fiammata del gasolio, un altro colpo per le imprese. La CNA, dopo la fine del taglio delle accise, dice il quadro resta molto complicato, aspettiamo ancora i 300 milioni di compensazione promessi dal governo. Caso Adriatica Bitumi, un altro incendio nell'azienda di Colli, non ne possiamo più. La protesta dei residenti e del sindaco Morganti, che chiede alla prefettura un incontro urgente per fare chiarezza. Colpito in testa da una trave, incidente in cantiere a Trisungo, grave operaio. Le denunce di infortunio nel Piceno sono passate dalle 2195 del 2024 alle 2221 del 2025. Addio a Claudio Flamini, Maltignano piange il sindaco, ha combattuto con il sorriso. Oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie la cerimonia funebre per l'ultimo saluto al primo cittadino 56enne eletto nel 2024. Ha servito la comunità con responsabilità. Quintana, l'ora della verità, sabato si assegna il palio, sarà una giostra difficile, parola ai 6 cavalieri. Dopo le ultime prove, l'uomo da battere resta Innocenzi, di Porta Solestà, che però avverte, sono tutti molto competitivi. La Croce Rossa vigila sulle notti bianche, l'estate entra nel vivo con il fitto calendario, il comitato di Ascoli della Croce Rossa italiana sarà presente non solo per garantire la massima sicurezza sanitaria ma anche come punto di riferimento sociale per la comunità. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. Il sindaco Nicola Mozzoni ha effettuato il sopralluogo nell'ecomostro di via Calatafimi, dove è stata riscontrata la presenza di inquinanti, e ha detto: per noi la sicurezza non ha prezzo, restituiremo quest'area alla città, iniziamo il percorso, abbiamo incontrato la proprietà. Il cantiere corsa contro il tempo per aprire la corsia del lungomare, smantellate le coperture, ieri è stato steso l'asfalto, ora tocca la segnaletica. Il piano Riviera sempre più verde, comprate altre palme, il patrimonio arboreo sul lungomare ha bisogno di essere reintegrato. Si tuffa e salva 3 persone, corsi di soccorso decisivi, l'intervento del 42enne agente FIFA Annibale Pignoloni e del bagnino ha evitato il peggio, erano in difficoltà, non ci ho pensato 2 volte, è successo domenica mattina intorno alle 11. La tradizione Grotta a Mare festeggia il patrono, dagli spettacoli alla processione, da domani a domenica teatro di strada e mostra mercato, il programma completo. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli, il doppio colpo di Patti, preso Perciun, blindato vitale, il trequartista classe 2006 arriva dal Torino, mentre il portiere vestirà bianco-nero fino al 2028. La società, il presidente Passeri alla riunione di Lega, il picchio rappresentato a Milano dal suo vertice, eletto il nuovo consiglio. Serie C, Samb, addio Eusepi, rescissione in vista. Società ed ex capitano trattano la fine del rapporto dopo l'incontro di martedì. Pistoiese, Piacenza e Teramo sono alla finestra per tesserare l'attaccante. Il mercato rossoblu resta in stand-by, va risolto l'esubero dell'esperto Dalmazzi. Serie D, Atletico Ascoli, ecco Casadei e Zagaglia, tesserati 2 portieri, entrambi sono stati richiesti da Seccardini. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil, territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunco nella nostra difesa. E infine Venezuela, ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Ricardo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di sbistamento della Bertolini nel quartiere Buvisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, questo l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Si terranno oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Maltignano i funerali del sindaco Claudio Flamini. Nato ad Asquila, aveva 56 anni e ha a lungo lottato contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era stato eletto sindaco il 9 giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento e commozione in tutta la comunità di Maltignano e a farsi interprete di tutti del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi, dicendo: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. Tanti anche i sindaci che hanno rivolto un pensiero commosso a Claudio Flamini. E andiamo a Colli del Tronto, il principio di incendio dello stabilimento dell'Adriatica Bitumi, fortunatamente spento velocemente grazie al pronto intervento della sicurezza interna dell'azienda e dei vigili del fuoco, non ha mancato però di riaccendere le preoccupazioni e le polemiche in tema di sicurezza ambientale collegati appunto allo stabilimento. Infatti il sindaco di Colli, Luca Morganti, ha chiesto un incontro urgente con la prefettura che già mesi fa, quando si era verificato il primo incendio, aveva richiesto ulteriori certificazioni e verifiche tecniche relativi all'azienda. Non possiamo limitarci a prendere atto di un secondo episodio nel giro di un anno, ha dichiarato il sindaco. Serve chiarezza sulle cause e sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento. Anche Legambiente, dal canto suo, ha chiesto di verificare e di poter visionare le analisi dell'ARPAM. L'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Trisungo, rimangono gravi le condizioni dell'operaio che stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016. Da quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'operaio di 47 anni sarebbe stato colpito alla testa da una trave sganciatasi da un camion, è stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare la dinamica dell'incidente. Si terrà domani alle 19 in piazza Ventidio Basso ad Ascoli il saluto alla Madonna della Pace, un momento solenne durante il quale il rettore del Tempio di Sant'Agostino impartisce la benedizione ai cavalieri che si contenderanno il Palio di Luglio e durante il quale viene effettuato anche il sorteggio della giostra di Luglio della Quintana. Al centro della cerimonia l'effigie della Madonna della Pace custodita nella chiesa di Sant'Agostino, cui tutta la comunità ascolana è da sempre molto legata. Don Francesco Guglietta.
3: Penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale ecclesiale con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto, molto forti all'interno della città e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale, e direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana. Non tanto come un elemento di contrapposizione tra i festieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace.
2: Don Francesco Guglietta sarà ospite delle realtà locali di oggi insieme al professore di storia dell'arte Andrea Viozzi. Ci parleranno di questa cerimonia e anche dell'effigie appunto custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino. Andiamo avanti col nostro notiziario, andiamo a San Benedetto, dove domani si terrà un'anteprima dei festeggiamenti per la Madonna della Marina. È il concerto d'organo che si terrà alle 21 in cattedrale e ce ne parla il parroco Don Patrizio Spina.
4: Domani venerdì avremo un appuntamento importantissimo, ci sarà il terzo concerto di organo dell'organo della cattedrale che è stato restaurato. E per questo terzo concerto verrà il maestro organista della Cappella di Santo Stefano di Vienna, ed è questo il terzo concerto inaugurale. Arte, musica, poesia, spiritualità sono tutte realtà che si congiungono e che si baciano.
2: Questo Don Patrizio Spina appunto su quest'anteprima dei festeggiamenti della Festa della Marina, e io per il momento mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato. Distrutti due ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. Ancora impossibile riuscire a spegnere i due mezzi carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo del saluto alla Madonna della Pace, una cerimonia molto sentita ad Ascoli che apre la Quintana di luglio. In questa occasione si tiene la benedizione dei cavalieri giostranti da parte del rettore del Tempio di Sant'Agostino, chiesa nella quale è custodita la effigie appunto della Madonna della Pace, e dal punto di vista più quintanaro in questa occasione viene sorteggiato l'ordine in base al quale giostreranno la sera del sabato i cavalieri in rappresentanza dei sestieri cittadini. Siamo a 24 ore da questa cerimonia e dunque ne vogliamo parlare oggi nel nostro Realtà Locali, innanzitutto insieme al parroco di San Pietro Martire, che è anche quindi il rettore del Tempio di Sant'Agostino. Lo ricordiamo, il saluto alla Madonna della Pace si tiene domani alle 19, eccezionalmente, un po' come è stato anche l'anno scorso, in piazza Ventidio Basso a causa dei lavori che si stanno svolgendo proprio di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Quindi innanzitutto grazie Don Francesco Guglietta per essere con noi oggi.
2: Salve a tutti.
1: Don Francesco Guglietta, tu domani benedirai i cavalieri giostranti in quanto rettore appunto della chiesa di Sant'Agostino, come detto, ma con te vogliamo parlare anche dell'aspetto devozionale di questo momento molto sentito da tutta la città.
2: Ma guarda, io penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale, ecclesiale, con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città, e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna, diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale. E direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna, configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana, non tanto come un elemento di contrapposizione tra i sestieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace. E questo ha anche un profondo significato anche pastorale e devozionale, sempre da quello che vedo, le persone quando hanno un problema in famiglia, qualcosa nella propria vita, si rivolgono quasi spontaneamente alla Madonna, e questa immagine poi della Madonna in Sant'Agostino, questa Madonna che allatta, detta dell'umiltà, della pace, che poi è diffusa molto in tutto il centro Italia, ecco, è un'immagine che evoca tantissimo la vicinanza della Madonna alle nostre vite, alla vita della comunità, alla vita delle famiglie, e quindi sembra quasi naturale appunto che tutta la città si raduni per trovare la via della pace, la via della solidarietà, la via di una convivenza autentica davanti alla Madonna in questo momento di fede. E quindi così penso che lo vivremo, così è come lo viviamo da sempre nella città di Ascoli.
1: Eh sì, proprio vero, l'opera nota come Madonna della Pace o come Madonna del Latte di Francescuccio Ghissi da Fabriano, custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino, è davvero un appello alla pace, al di là delle normali poi rivalità che possono esserci tra sestieri e tra cavalieri. E dunque ospitiamo il professor Andrea Viozzi, storico dell'arte, che ringraziamo per essere qui proprio per parlarci appunto di quest'opera.
3: Beh, è sicuramente una delle opere più preziose e venerate in tutta la città. Appunto, come hai detto tu, è custodita all'interno della splendida chiesa di Sant'Agostino, che tra l'altro è un'architettura che unisce l'arte gotica marchigiana ad una profonda devozione popolare e civile nella nostra città. È un dipinto, quello di Francescuccio Ghissi, realizzato intorno al 1370, e tra l'altro rappresenta una superba, direi, testimonianza del gotico internazionale delle Marche. Francescuccio è un pittore raffinato, originario, come hai detto tu, di Fabriano, principale allievo e collaboratore di un grande magister fabrianese, Allegretto Nuzzi. E quindi, tra l'altro, è lecito immaginare che anche l'ordine agostiniano sia stato importantissimo per questi due pittori fabrianesi, perché a Fabriano, appunto, l'ordine agostiniano era particolarmente diffuso, e tra l'altro a Fabriano, di Fabriano, sono anche due importanti beati agostiniani, il beato Giovanni e il cugino Pietro Becchetti, che sicuramente hanno contribuito con i loro studi e i loro scritti anche a diffondere l'iconografia, appunto, della Madonna della Pace. Ora, il nome Madonna della Pace deriva da un preciso evento storico e politico legato, come tutti sappiamo, alle cronache cittadine di Ascoli della metà del XIV secolo. Ascoli, come molte città italiane in quel periodo, si trovava stretta in una sorta di morsa letale, perché da un lato c'erano gli strascichi della devastante epidemia di peste nera del 1348, quella peste appunto ben descritta da Giovanni Boccaccio nel Decameron, dall'altro aveva una conflittualità interna che non si era mai assopita, mai spenta, e che vedeva contrapposte le fazioni cittadine per il controllo del comune, del libero comune di Ascoli, e quindi era lacerata da sanguinose lotte intestine tra fazioni opposte, minacciata dalla signoria di Galeotto Malatesta, il signore di Rimini, che nel frattempo aveva esteso i suoi territori in tutta la costa adriatica, da Ancona fino a Recanati, fu chiamato dagli ascolani per difenderli dalle angherie di quel gentile damoiano proveniente appunto da Fermo. E quindi Ascoli rischiava costantemente di scivolare in una sorta di guerra civile. E secondo la tradizione, appunto nel pieno di questa profonda crisi politica, che viene collocata idealmente intorno al 1350, anche se abbiamo detto che la tavola di Francescuccio è di un ventennio successiva, appunto nel 1350, a causa della politica tirannica del Malatesta, quella politica che gli statuti di Ascoli del 1377 definiscono uno dei tanti crudelissimi tiranni, consegnati tra l'altro alla Damnatio Memoria, ecco che i cittadini e le fazioni ritrovano una concordia, una pace, proprio davanti a questa immagine sacra mariana. Perché? Perché secondo la tradizione, il 6 aprile del 1350, proprio le campane della chiesa di Sant'Agostino suonarono da sole in piena notte, e questo evento fu interpretato come un miracolo da parte della Vergine Maria. Ricordiamo che la Vergine delle Grazie è la prima patrona di Ascoli, quindi ci sarebbe da approfondire per esempio la diffusione e l'importanza del culto mariano nella nostra città, e quindi questo miracolo spinse Galeotto Malatesta a firmare con l'allora vescovo Isacco Bindi, che nel frattempo era stato suo prigioniero insieme ai suoi parenti, ponendo fine alle sanguinose lotte di potere in città. E da quel momento la tavola diventa il simbolo quindi della concordia ritrovata, della concordia civica, e quindi ecco perché ancora oggi, alla vigilia della celebre giostra della Quintana di luglio, quest'anno sarà appunto venerdì 10, si terrà, come ormai dal 1996 se non erro, la solenne cerimonia del saluto della Madonna della Pace, proprio per testimoniare questo legame ininterrotto tra l'opera e la comunità ascolana, tra la Vergine Maria, tra la Madonna della Pace e appunto la comunità ascolana. Tra l'altro la tavola nel corso dei secoli è stata oggetto di grandissimi onori, perché nel 1696 l'arciconfraternica della Madonna della Pace la dotò di una ricca cornice dorata, e poi negli anni 30 del XVIII secolo i due celebri scultori architetti ascolani Lazzaro e Giuseppe Giosafati realizzarono il monumentale altaro barocco in meravigliosi marmi pregiati, in cui tra l'altro l'opera è ancora tuttora incastonata. Quindi ecco, Una tavola che si contraddistingue per la delicatezza dei volti, per la minuziosità quasi direi miniaturistica dei dettagli. La Vergine che offre il seno a Gesù Bambino è con un gesto intimo, umano e solenne al tempo stesso, con questo meraviglioso sfondo oro finemente punzonato da Francescuccio, in cui spiccano meravigliosi panneggi sinuosi, eleganti tessuti, tra l'altro tutti elementi tipici del gotico cortese o internazionale che dir si voglia, che in un certo qual senso fonde quella grande lezione fiorentina di Giotto con il linearismo appunto senese. Tra l'altro Francescuccio realizzerà diverse Madonne dell'umiltà, come venivano chiamate appunto in quegli anni, da Fabriano, Fermo, Monte Giorgio, appunto Ascoli, e anche il suo maestro Allegretto Luzzi stessa cosa farà a San Severino Marco. E quindi un'iconografia che tra l'altro si trasforma diventando una Madonna dell'umiltà, perché la Madonna non siede sul trono ma siede appunto a terra, a contatto con l'humus, con il terreno, a rappresentare appunto l'umiltà, dalla parola humus appunto, della Vergine Maria.
1: Il saluto alla Madonna della Pace dunque si terrà domani, vigilia della Quintana di luglio, un momento dal punto di vista squisitamente quintanaro molto atteso per via proprio dell'estrazione che deciderà l'ordine secondo il quale i cavalieri giostreranno sabato sera.
3: Esatto, un momento solenne in cui tutta la comunità si riunisce, come momento solennissimo è anche quello che ci sarà la vigilia della Quintana di agosto con l'offerta dei ceri. Sono due momenti importanti in cui si rendono omaggio ai due patroni della città, alla Vergine Maria appunto, alla Madonna delle Grazie, in questo caso alla Madonna dell'Umiltà o del Latte, e poi a Sant'Emidio in quella agostana. Tra l'altro quest'anno avremo anche un'altra novità, perché ci sarà l'ingresso del 17° castello, il castello di Palmiano o di San Pietro, come tra l'altro appare il nominativo San Pietro nei stessi statuti del contado, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in quella ribellione di cui parlavo prima contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Il castello appunto di Palmiano era un castello importantissimo, feudo tra l'altro della famiglia ascolana dei Saladini, e fu annesso allo Stato di Ascoli all'inizio del 1300, nel 1301, e svolgeva un ruolo importante, era un transito strategico tra Ascoli e i rivali di Fermo e di Amandola, e insieme all'intera area ascolana subì le alterne vicende della città, tra cui appunto il coinvolgimento alla ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta di cui parlavo prima nel 1351. Quindi avremo anche questa novità quest'anno all'interno del corteo della Quintana.
1: Grazie davvero professor Andreviozzi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, quindi buona Quintana a tutti.
1: Buona Quintana a tutti, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare questa puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: 2000 News.
1: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini. La Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud. È fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli e siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
3: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi i temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Franco. Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano entro materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: Facciamo un passo indietro, vediamo come è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene. Ascoltiamolo.
5: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolari ottimismi, invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
1: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
6: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
7: Siamo costituiti parti civili nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono a partire dalla legge contro il caporalato e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
1: Un'ultima notizia: la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata. Radio Ascoli.

com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, questo l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Si terranno oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Maltignano i funerali del sindaco Claudio Flamini. Nato ad Ascoli, aveva 56 anni e ha a lungo lottato contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era stato eletto sindaco il 9 giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento e commozione in tutta la comunità di Maltignano e a farsi interprete di tutti. Del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi dicendo: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. Tanti anche i sindaci che hanno rivolto un pensiero commosso a Claudio Flamini. E andiamo a Colli del Tronto. Il principio di incendio dello stabilimento dell'Adriatica Bitumi, fortunatamente spento velocemente grazie al pronto intervento della sicurezza interna dell'azienda e dei vigili del fuoco, non ha mancato però di riaccendere le preoccupazioni e le polemiche in tema di sicurezza ambientale collegati appunto allo stabilimento. Infatti il sindaco di Colli, Luca Morganti, ha chiesto un incontro urgente con la prefettura che già mesi fa, quando si era verificato il primo incendio, aveva richiesto ulteriori certificazioni e verifiche tecniche relativi all'azienda. Non possiamo limitarci a prendere atto di un secondo episodio nel giro di un anno, ha dichiarato il sindaco. Serve chiarezza sulle cause e sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento. Anche Legambiente, dal canto suo, ha chiesto di verificare e di poter visionare le analisi dell'ARPAM. L'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Trisungo, rimangono gravi le condizioni dell'operaio che stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016. Da quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'operaio di 47 anni sarebbe stato colpito alla testa da una trave sganciatasi da un camion. È stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare la dinamica dell'incidente. Si terrà domani alle 19 in piazza 22 Basso ad Ascoli il saluto alla Madonna della Pace, un momento solenne durante il quale il rettore del Tempio di Sant'Agostino impartisce la benedizione ai cavalieri che si contenderanno il Palio di Luglio e durante il quale viene effettuato anche il sorteggio della giostra di luglio della Quintana. Al centro della cerimonia l'effigie della Madonna della Pace custodita nella chiesa di Sant'Agostino, cui tutta la comunità ascolana è da sempre molto legata. Don Francesco Guglietta.
2: Penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale ecclesiale con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale. E direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento. Cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana. Non tanto come un elemento di contrapposizione tra i sestieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace.
1: Don Francesco Guglietta sarà ospite delle realtà locali di oggi insieme al professore di storia dell'arte Andrea Viozzi. Ci parleranno di questa cerimonia e anche dell'effigie appunto custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino. Andiamo avanti col nostro notiziario, andiamo a San Benedetto, dove domani si terrà un'anteprima dei festeggiamenti per la Madonna della Marina. È il concerto d'organo che si terrà alle 21 in cattedrale e ce ne parla il parroco Don Patrizio Spina.
3: Domani venerdì avremo un appuntamento importantissimo, ci sarà il terzo concerto di organo dell'organo della cattedrale che è stato restaurato. Per questo terzo concerto verrà il maestro organista della Cappella di Santo Stefano di Vienna, ed è questo il terzo concerto inaugurale. Arte, musica, poesia, spiritualità sono tutte realtà che si congiungono e che si baciano.
1: Questo Don Patrizio Spina, appunto, su quest'anteprima dei festeggiamenti della Festa della Marina, e io per il momento mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito le basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno, un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CE, il cardinale Zuppi. La politica: si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra durante il loro comizio a Napoli.
3: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana: le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Le fiamme avvolgono ora solo due mezzi carichi di bici elettriche che i vigili del fuoco per ora si limitano a raffreddare. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Proseguo in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,75%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo del saluto alla Madonna della Pace, una cerimonia molto sentita ad Ascoli che apre la Quintana di luglio. In questa occasione si tiene la benedizione dei cavalieri giostranti da parte del rettore del Tempio di Sant'Agostino, chiesa nella quale è custodita la effigie appunto della Madonna della Pace, e dal punto di vista più quintanaro in questa occasione viene sorteggiato l'ordine in base al quale giostreranno la sera del sabato i cavalieri in rappresentanza dei sestieri cittadini. Siamo a 24 ore da questa cerimonia e dunque ne vogliamo parlare oggi nel nostro Realtà Locali, innanzitutto insieme al parroco di San Pietro Martire, che è anche quindi il rettore del Tempio di Sant'Agostino. Lo ricordiamo, il saluto alla Madonna della Pace si tiene domani alle 19, eccezionalmente, un po' come è stato anche l'anno scorso, in piazza Ventidio Basso a causa dei lavori che si stanno svolgendo proprio di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Quindi innanzitutto grazie Don Francesco Guglietta per essere con noi oggi.
2: Salve a tutti.
1: Don Francesco Guglietta, tu domani benedirai i cavalieri giostranti in quanto rettore appunto della chiesa di Sant'Agostino, come detto, ma con te vogliamo parlare anche dell'aspetto devozionale di questo momento molto sentito da tutta la città.
2: Ma guarda, io penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale, ecclesiale, con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città, e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna, diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale. E direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana, non tanto come un elemento di contrapposizione tra i sestieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace. E questo ha anche un profondo significato anche pastorale e devozionale. Sempre da quello che vedo, le persone quando hanno un problema in famiglia, qualcosa nella propria vita, si rivolgono quasi spontaneamente alla Madonna. E questa immagine poi della Madonna in Sant'Agostino, questa Madonna che allatta, detta dell'umiltà, della pace, che poi è diffusa molto sia in tutto il centro Italia, ecco, è un'immagine che evoca tantissimo la vicinanza della Madonna alle nostre vite, alla vita della comunità, alla vita delle famiglie, e quindi sembra quasi naturale appunto che tutta la città si raduni per trovare la via della pace, la via della solidarietà, la via di una convivenza autentica davanti alla Madonna in questo momento di fede. E quindi così penso che lo vivremo, così è come lo viviamo da sempre nella città di Ascoli.
1: Eh sì, proprio vero, l'opera nota come Madonna della Pace o come Madonna del Latte di Francescuccio Ghissi da Fabriano, custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino, è davvero un appello alla pace, al di là delle normali poi rivalità che possono esserci tra sestieri e tra cavalieri. E dunque ospitiamo il professor Andrea Viozzi, storico dell'arte, che ringraziamo per essere qui proprio per parlarci appunto di quest'opera.
3: Beh, è sicuramente una delle opere più preziose e venerate in tutta la città. Appunto, come hai detto tu, è custodita all'interno della splendida chiesa di Sant'Agostino, che tra l'altro è un'architettura che unisce l'arte gotica marchigiana ad una profonda devozione popolare e civile nella nostra città. È un dipinto, quello di Francescuccio Ghissi, realizzato intorno 1370, e tra l'altro rappresenta una superba, direi, testimonianza del gotico internazionale delle Marche. Francescuccio è un pittore raffinato, originario, come hai detto tu, di Fabriano, principale allievo e collaboratore di un grande magister fabrianese, Allegretto Nuzzi. E quindi, tra l'altro, è lecito immaginare che anche l'ordine agostiniano sia stato importantissimo per questi due pittori fabrianesi, perché a Fabriano, appunto, l'ordine agostiniano era particolarmente diffuso, e tra l'altro di Fabriano sono anche due importanti beati agostiniani, il beato Giovanni e il cugino Pietro Becchetti, che sicuramente hanno contribuito con i loro studi e i loro scritti anche a diffondere l'iconografia, appunto, della Madonna della Pace. Ora, il nome Madonna della Pace deriva da un preciso evento storico e politico legato, come tutti sappiamo, alle cronache cittadine di Ascoli della metà del XIV secolo. Ascoli, come molte città italiane in quel periodo, si trovava stretta in una sorta di morsa letale, perché da un lato c'erano gli strascichi della devastante epidemia di peste nera del 1348, quella peste appunto ben descritta da Giovanni Boccaccio nel Decameron, dall'altro aveva una conflittualità interna che non si era mai assopita, mai spenta, e che vedeva contrapposte le fazioni cittadine per il controllo del comune, del libero comune di Ascoli, e quindi era lacerata da sanguinose lotte intestine fra fazioni opposte, minacciata dalla signoria di Galeotto Malatesta, il signore di Rimini, che nel frattempo aveva esteso i suoi territori in tutta la costa adriatica, da Ancona fino a Recanati, fu chiamato dagli ascolani per difenderli dalle angherie di quel gentile damoiano proveniente appunto da Fermo. E quindi Ascoli rischiava costantemente di scivolare in una sorta di guerra civile. E secondo la tradizione, appunto nel pieno di questa profonda crisi politica, che viene collocata idealmente intorno al 1350, anche se abbiamo detto che la tavola di Francescuccio è di un ventennio successiva, appunto nel 1350, a causa della politica tirannica del Malatesta, quella politica che gli statuti di Ascoli del 1377 definiscono uno dei tanti crudelissimi tiranni, consegnati tra l'altro alla dannatio memoria, ecco che i cittadini e le fazioni ritrovano una concordia, una pace, proprio davanti a questa immagine sacra mariana. Perché? Perché secondo la tradizione, il 6 aprile del 1350, proprio le campane della chiesa di Sant'Agostino suonarono da sole in piena notte, e questo evento fu interpretato come un miracolo da parte della Vergine Maria. Ricordiamo che la Vergine delle Grazie è la prima patrona di Ascoli, quindi ci sarebbe da approfondire per esempio la diffusione e l'importanza del culto mariano nella nostra città, e quindi questo miracolo spinse Galeotto Malatesta a firmare con l'allora vescovo Isacco Bindi, che nel frattempo era stato suo prigioniero insieme ai suoi parenti, ponendo fine alle sanguinose lotte di potere in città. E da quel momento la tavola diventa il simbolo quindi della concordia ritrovata, della concordia civica, e quindi ecco perché ancora oggi, alla vigilia della celebre giostra della Quintana di luglio, quest'anno sarà appunto venerdì 10, si terrà, come ormai dal 1996 se non erro, la solenne cerimonia del saluto da Madonna della Pace, proprio per testimoniare questo legame ininterrotto tra l'opera e la comunità ascolana, tra la Vergine Maria, tra la Madonna della Pace e appunto la comunità ascolana. Tra l'altro la tavola nel corso dei secoli è stata oggetto di grandissimi onori, perché nel 1696 l'arciconfraternica della Madonna della Pace la dotò di una ricca cornice dorata, e poi negli anni 30 del XVIII secolo i due celebri scultori architetti ascolani Lazzaro e Giuseppe Giosafati realizzarono il monumentale altare barocco in meravigliosi marmi pregiati, in cui tra l'altro l'opera è ancora tuttora incastonata. Quindi ecco, una tavola che si contraddistingue per la delicatezza dei volti, per la minuziosità quasi direi miniaturistica dei dettagli, la Vergine che offre il seno a Gesù Bambino è con un gesto intimo, umano e solenne al tempo stesso, con questo meraviglioso sfondo oro, finemente punzonato da Francescuccio, in cui spiccano meravigliosi panneggi sinuosi, eleganti tessuti, tra l'altro tutti elementi tipici del gotico cortese o internazionale che dir si voglia, che in un certo qual senso fonde quella grande lezione fiorentina di Giotto con il linearismo appunto senese. Tra l'altro Francescuccio realizzerà diverse Madonne dell'umiltà, come venivano chiamate appunto in quegli anni, da Fabriano, Fermo, Monte Giorgio, appunto Ascoli, e anche il suo maestro Allegretto Luzzi stessa cosa farà a San Severino Marco. E quindi un'iconografia che tra l'altro si trasforma diventando una Madonna dell'umiltà, perché la Madonna non siede sul trono ma siede appunto a terra, a contatto con l'humus, con il terreno, a rappresentare appunto l'umiltà, dalla parola humus appunto, della Vergine Maria.
1: Il saluto alla Madonna della Pace dunque si terrà domani, vigilia della Quintana di luglio, un momento dal punto di vista squisitamente quintanaro molto atteso per via proprio dell'estrazione che deciderà l'ordine secondo il quale i cavalieri giostreranno sabato sera.
3: Esatto, un momento solenne in cui tutta la comunità si riunisce, come momento solennissimo è anche quello che ci sarà la vigilia della Quintana di agosto con l'offerta dei ceri. Sono due momenti importanti in cui si rendono omaggio ai due patroni della città, alla Vergine Maria appunto, alla Madonna delle Grazie, in questo caso alla Madonna dell'Umiltà o del Latte, e poi a Sant'Emidio in quella agostana. Tra l'altro quest'anno avremo anche un'altra novità, perché ci sarà l'ingresso del 17° castello, il castello di Palmiano o di San Pietro, come tra l'altro appare il nominativo San Pietro nei stessi statuti del contado, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in quella ribellione di cui parlavo prima contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Il castello appunto di Palmiano era un castello importantissimo, feudo tra l'altro della famiglia ascolana dei Saladini, e fu annesso allo Stato di Ascoli all'inizio del 1300, nel 1301, e svolgeva un ruolo importante, era un transito strategico tra Ascoli e i rivali di Fermo e di Amandola, e insieme all'intera area ascolana subì le alterne vicende della città, tra cui appunto il coinvolgimento alla ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta, di cui parlavo prima, nel 1351. Quindi avremo anche questa novità quest'anno all'interno del corteo della Quintana.
1: Grazie davvero professor Andreviozzi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, quindi buona Quintana a tutti.
1: Buona Quintana a tutti, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare questa puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Pipi.
1: Questa è Radio Ascoli.

Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno. Un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nelle deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
3: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dei primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La Procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
5: Inizia sempre

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Questo l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Si terranno oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Maltignano i funerali del sindaco Claudio Flamini. Nato ad Ascoli, aveva 56 anni e ha a lungo lottato contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era stato eletto sindaco il 9 giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento e commozione in tutta la comunità di Maltignano e a farsi interprete di tutti. Del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi, dicendo: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. Tanti anche i sindaci che hanno rivolto un pensiero commosso a Claudio Flamini. E andiamo a Colli del Tronto. Il principio di incendio dello stabilimento dell'Adriatica Bitumi, fortunatamente spento velocemente grazie al pronto intervento della sicurezza interna dell'azienda e dei vigili del fuoco, non ha mancato però di riaccendere le preoccupazioni e le polemiche in tema di sicurezza ambientale collegate appunto allo stabilimento. Infatti il sindaco di Colli, Luca Morganti, ha chiesto un incontro urgente con la prefettura che già mesi fa, quando si era verificato il primo incendio, aveva richiesto ulteriori certificazioni e verifiche tecniche relativi all'azienda. Non possiamo limitarci a prendere atto di un secondo episodio nel giro di un anno, ha dichiarato il sindaco. Serve chiarezza sulle cause e sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento. Anche Legambiente, dal canto suo, ha chiesto di verificare e di poter visionare le analisi dell'ARPAM. L'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Trisungo, rimangono gravi le condizioni dell'operaio che stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016. Da quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'operaio di 47 anni sarebbe stato colpito alla testa da una trave sganciatasi da un camion. È stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare la dinamica dell'incidente. Si terrà domani alle 19 in piazza Ventidio Basso ad Ascoli il saluto alla Madonna della Pace, un momento solenne durante il quale il rettore del Tempio di Sant'Agostino impartisce la benedizione ai cavalieri che si contenderanno il Palio di Luglio e durante il quale viene effettuato anche il sorteggio della giostra di luglio della Quintana. Al centro della cerimonia l'effigie della Madonna della Pace custodita nella chiesa di Sant'Agostino, cui tutta la comunità ascolana è da sempre molto legata. Don Francesco Guglietta.
2: Penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale, ecclesiale, con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna, diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale. E direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna, configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana. Non tanto come un elemento di contrapposizione tra i festieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace.
1: Don Francesco Guglietta sarà ospite delle realtà locali di oggi insieme al professore di storia dell'arte Andrea Viozzi. Ci parleranno di questa cerimonia e anche dell'effigie appunto custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino. Andiamo avanti col nostro notiziario, andiamo a San Benedetto, dove domani si terrà un'anteprima dei festeggiamenti per la Madonna della Marina. È il concerto d'organo che si terrà alle 21 in cattedrale e ce ne parla il parroco Don Patrizio Spina.
3: Domani venerdì avremo un appuntamento importantissimo, ci sarà il terzo concerto di organo dell'organo della cattedrale che è stato restaurato. per questo terzo concerto verrà il maestro organista della Cappella di Santo Stefano di Vienna, ed è questo il terzo concerto inaugurale. Arte, musica, poesia, spiritualità sono tutte realtà che si congiungono e che si baciano.
1: Questo Don Patrizio Spina, appunto, su quest'anteprima dei festeggiamenti della Festa della Marina, e io per il momento mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchi, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e il Libano.
3: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolari ottimismi. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaie in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: pomeriggio da Piera Chile Dolfini, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri Tajani, che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
1: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Per Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale. Sostiene incoerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi. Aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti ad anni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli. Stare con te.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, questo l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Si terranno oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Maltignano i funerali del sindaco Claudio Flamini. Nato ad Ascoli, aveva 56 anni e ha a lungo lottato contro una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Era stato eletto sindaco il 9 giugno 2024. La notizia della sua morte ha suscitato profondo turbamento e commozione in tutta la comunità di Maltignano e a farsi interprete di tutti del cordoglio è stato il parroco Don Adam Baraschi, dicendo: siamo profondamente addolorati, ci lascia un uomo che ha operato al servizio della comunità con responsabilità e dedizione. Tanti anche i sindaci che hanno rivolto un pensiero commosso a Claudio Flamini. E andiamo a Colli del Tronto, il principio di incendio dello stabilimento dell'Adriatica Bitumi, fortunatamente spento velocemente grazie al pronto intervento della sicurezza interna dell'azienda e dei vigili del fuoco, non ha mancato però di riaccendere le preoccupazioni e le polemiche in tema di sicurezza ambientale collegate appunto allo stabilimento. Infatti il sindaco di Colli, Luca Morganti, ha chiesto un incontro urgente con la prefettura che già mesi fa, quando si era verificato il primo incendio, aveva richiesto ulteriori certificazioni e verifiche tecniche relativi all'azienda. Non possiamo limitarci a prendere atto di un secondo episodio nel giro di un anno, ha dichiarato il sindaco. Serve chiarezza sulle cause e sulle condizioni di sicurezza dello stabilimento. Anche Legambiente, dal canto suo, ha chiesto di verificare e di poter visionare le analisi dell'ARPAM. L'incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina a Trisungo, rimangono gravi le condizioni dell'operaio che stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016. Da quanto si apprende, la prognosi è riservata, ma l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'operaio di 47 anni sarebbe stato colpito alla testa da una trave sganciatasi da un camion. È stato immediatamente soccorso dai colleghi e poi i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno il trasferimento in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare la dinamica dell'incidente. Si terrà domani alle 19 in piazza Ventidio Basso ad Ascoli il saluto alla Madonna della Pace, un momento solenne durante il quale il rettore del Tempio di Sant'Agostino impartisce la benedizione ai cavalieri che si contenderanno il Palio di Luglio e durante il quale viene effettuato anche il sorteggio della giostra di Luglio della Quintana. Al centro della cerimonia l'effigie della Madonna della Pace custodita nella chiesa di Sant'Agostino, cui tutta la comunità ascolana è da sempre molto legata. Don Francesco Guglietta.
2: Penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale ecclesiale con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale, e direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna, configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana non tanto come un elemento di contrapposizione tra i sestieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace.
1: Don Francesco Guglietta sarà ospite delle realtà locali di oggi insieme al professore di storia dell'arte Andrea Viozzi. Ci parleranno di questa cerimonia e anche dell'effigie appunto custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino. Andiamo avanti col nostro notiziario, andiamo a San Benedetto, dove domani si terrà un'anteprima dei festeggiamenti per la Madonna della Marina. È il concerto d'organo che si terrà alle 21 in cattedrale e ce ne parla il parroco Don Patrizio Spina.
3: Domani venerdì avremo un appuntamento importantissimo, ci sarà il terzo concerto di organo dell'organo della cattedrale che è stato restaurato. e per questo terzo concerto verrà il maestro organista della Cappella di Santo Stefano di Vienna, ed è questo il terzo concerto inaugurale. Arte, musica, poesia, spiritualità sono tutte realtà che si congiungono e che si baciano.
1: Questo Don Patrizio Spina, appunto, su quest'anteprima dei festeggiamenti della Festa della Marina, e io per il momento mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: Tra raid e speranze, mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran. Non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto. Solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana. AFOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Pier Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. È il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran, ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz. Colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica, è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad, nel nord-est, per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
3: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
4: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Pier Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani, rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli in linea allo studio.
1: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi. Aspettiamo di vederli. La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
6: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
7: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia con 40 gradi, nessuna assistenza.
8: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
9: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana. Il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.
10: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea la prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
9: Federico Plotti, in linea allo studio.
1: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sena.
11: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
12: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
13: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
12: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
14: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
12: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio. Iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo del saluto alla Madonna della Pace, una cerimonia molto sentita ad Ascoli che apre la Quintana di luglio. In questa occasione si tiene la benedizione dei Cavalieri Giostranti da parte del rettore del Tempio di Sant'Agostino, chiesa nella quale è custodita la effigie appunto della Madonna della Pace, e dal punto di vista più quintanaro in questa occasione viene sorteggiato l'ordine in base al quale giostreranno la sera del sabato i cavalieri in rappresentanza dei sestieri cittadini. Siamo a 24 ore da questa cerimonia e dunque ne vogliamo parlare oggi nel nostro Realtà Locali, innanzitutto insieme al parroco di San Pietro Martire, che è anche quindi il rettore del Tempio di Sant'Agostino. Lo ricordiamo, il saluto alla Madonna della Pace si tiene domani alle 19, eccezionalmente, un po' come è stato anche l'anno scorso, in piazza Ventidio Basso a causa dei lavori che si stanno svolgendo proprio di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Quindi innanzitutto grazie Don Francesco Guglietta per essere con noi oggi.
2: Salve a tutti.
1: Don Francesco Guglietta, tu domani benedirai i Cavalieri Giostranti in quanto rettore appunto della chiesa di Sant'Agostino, come detto, ma con te vogliamo parlare anche dell'aspetto devozionale di questo momento molto sentito da tutta la città.
2: Ma guarda, io penso che questa benedizione, questo momento colloca e unisce insieme appunto l'aspetto pastorale, ecclesiale, con anche un momento culturale, direi anche quasi politico, se così possiamo dire, nel senso che è un momento nato in un tempo in cui c'erano delle contrapposizioni molto forti all'interno della città, e in cui la Chiesa e la Madonna, la devozione alla Madonna, diventa invece un elemento di unificazione anche sociale e culturale. E direi che questo aspetto è quello che secondo me è quello molto più significativo di questo evento, cioè proprio il raccogliersi attorno all'immagine della Madonna configura anche proprio tutta tutto il mondo e tutta la giostra della Quintana, non tanto come un elemento di contrapposizione tra i sestieri, ma invece come un elemento di unità, come una sorta di gara al meglio, come una gara che non serve a eliminare l'avversario, ma invece una gara a cercare di capire chi può fare meglio per poter aiutare tutti a vivere in pace. E questo ha anche un profondo significato anche pastorale e devozionale. Sempre da quello che vedo, le persone quando hanno un problema in famiglia, qualcosa nella propria vita, si rivolgono quasi spontaneamente alla Madonna, e questa immagine poi della Madonna in Sant'Agostino, questa Madonna che allatta, detta dell'umiltà, della pace, che poi è diffusa molto sia in tutto il centro Italia, ecco, è un'immagine che evoca tantissimo la vicinanza della Madonna alle nostre vite, alla vita della comunità, alla vita delle famiglie, e quindi sembra quasi naturale appunto che tutta la città si raduni per trovare la via della pace, la via della solidarietà, la via di una convivenza autentica davanti alla Madonna in questo momento di fede. E quindi così penso che lo vivremo, così è come lo viviamo da sempre nella città di Ascoli.
1: Eh sì, proprio vero, l'opera nota come Madonna della Pace o come Madonna del Latte di Francescuccio Ghissi da Fabriano, custodita all'interno della chiesa di Sant'Agostino, è davvero un appello alla pace, al di là delle normali poi rivalità che possono esserci tra sestieri e tra cavalieri. E dunque ospitiamo il professor Andrea Viozzi, storico dell'arte, che ringraziamo per essere qui proprio per parlarci appunto di quest'opera.
3: Beh, è sicuramente una delle opere più preziose e venerate in tutta la città. Appunto, come hai detto tu, è custodita all'interno della splendida chiesa di Sant'Agostino, che tra l'altro è un'architettura che unisce l'arte gotica marchigiana ad una profonda devozione popolare e civile nella nostra città. È un dipinto, quello di Francescuccio Ghissi, realizzato intorno al 1370, e tra l'altro rappresenta una superba, direi, testimonianza del gotico internazionale delle Marche. Francescuccio è un pittore raffinato, originario, come hai detto tu, di Fabriano, principale allievo e collaboratore di un grande magister fabianese, Allegretto Nuzzi. E quindi, tra l'altro, è lecito immaginare che anche l'ordine agostiniano sia stato importantissimo per questi due pittori fabrianesi, perché a Fabriano, appunto, l'ordine agostiniano era particolarmente diffuso, e tra l'altro a Fabriano, di Fabriano, sono anche due importanti beati agostiniani, il beato Giovanni e il cugino Pietro Becchetti, che sicuramente hanno contribuito con i loro studi e i loro scritti anche a diffondere l'iconografia, appunto, della Madonna della Pace. Ora, il nome Madonna della Pace deriva da un preciso evento storico e politico legato, come tutti sappiamo, alle cronache cittadine di Ascoli della metà del XIV secolo. Ascoli, come molte città italiane in quel periodo, si trovava stretta in una sorta di morsa letale, perché da un lato c'erano gli strascichi della devastante epidemia di peste nera del 1348, quella peste appunto ben descritta da Giovanni Boccaccio nel Decameron, dall'altro aveva una conflittualità interna che non si era mai assopita, mai spenta, e che vedeva contrapposte le fazioni cittadine per il controllo del comune, del libero comune di Ascoli, e quindi era lacerata da sanguinose lotte intestine fra fazioni opposte, minacciata dalla signoria di Galeotto Malatesta, il signore di Rimini, che nel frattempo aveva esteso i suoi territori in tutta la costa adriatica da Ancona fino a Recanati, fu chiamato dagli ascolani per difenderli dalle angherie di quel gentile damogliano proveniente appunto da Fermo. E quindi Ascoli rischiava costantemente di scivolare in una sorta di guerra civile. E secondo la tradizione, appunto nel pieno di questa profonda crisi politica che viene collocata idealmente intorno al 1350, anche se abbiamo detto che la tavola di Francescuccio è di un ventennio successiva, appunto nel 1350, a causa della politica tirannica del Malatesta, quella politica che gli statuti di Ascoli del 1377 definiscono uno dei tanti crudelissimi tiranni, consegnati tra l'altro alla Dannatio Memoria, ecco che i cittadini e le fazioni ritrovano una concordia, una pace proprio davanti a questa immagine sacra mariana. Perché? Perché secondo la tradizione il 6 aprile del 1350 proprio le campane della chiesa di Sant'Agostino suonarono da sole in piena notte, e questo evento fu interpretato come un miracolo da parte della Vergine Maria. Ricordiamo che la Vergine delle Grazie è la prima patrona di Ascoli, quindi ci sarebbe da approfondire per esempio la diffusione e l'importanza del culto mariano nella nostra città, e quindi questo miracolo spinse Galeotto Malatesta a firmare con l'allora vescovo Isacco Bindi, che nel frattempo era stato suo prigioniero insieme ai suoi parenti, ponendo fine alle sanguinose lotte di potere in città. E da quel momento la tavola diventa il simbolo quindi della concordia ritrovata, della concordia civica, e quindi ecco perché ancora oggi, alla vigilia della celebre giostra della Quintana di luglio, quest'anno sarà appunto venerdì 10, si terrà, come ormai dal 1996 se non erro, la solenne cerimonia del saluto della Madonna della Pace, proprio per testimoniare questo legame ininterrotto tra l'opera e la comunità ascolana, tra la Vergine Maria, tra la Madonna della Pace e appunto la comunità ascolana. Tra l'altro la tavola nel corso dei secoli è stata oggetto di grandissimi onori, perché nel 1696 l'arciconfraternica della Madonna della Pace la dotò di una ricca cornice dorata, e poi negli anni 30 del XVIII secolo i due celebri scultori architetti ascolani Lazzaro e Giuseppe Giosafati realizzarono il monumentale altare barocco in meravigliosi marmi pregiati, in cui tra l'altro l'opera è ancora tuttora incastonata. Quindi ecco, Una tavola che si contraddistingue per la delicatezza dei volti, per la minuziosità quasi direi miniaturistica dei dettagli. La Vergine che offre il seno a Gesù Bambino è con un gesto intimo, umano e solenne al tempo stesso, con questo meraviglioso sfondo oro finemente punzonato da Francescuccio, in cui spiccano meravigliosi panneggi sinuosi, eleganti tessuti, tra l'altro tutti elementi tipici del gotico cortese o internazionale che dir si voglia, che in un certo qual senso fonde quella grande lezione fiorentina di Giotto con il linearismo appunto senese. Tra l'altro Francescuccio realizzerà diverse Madonne dell'umiltà, come venivano chiamate appunto in quegli anni, da Fabriano, Fermo, Monte Giorgio, appunto Ascoli, e anche il suo maestro Allegretto Luzzi stessa cosa farà a San Severino Marco. E quindi un'iconografia che tra l'altro si trasforma diventando una Madonna dell'umiltà, perché la Madonna non siede sul trono ma siede appunto a terra, a contatto con l'humus, con il terreno, a rappresentare appunto l'umiltà, dalla parola humus appunto, della Vergine Maria.
1: Il saluto alla Madonna della Pace dunque si terrà domani, vigilia della Quintana di luglio, un momento dal punto di vista squisitamente quintanaro molto atteso per via proprio dell'estrazione che deciderà l'ordine secondo il quale i cavalieri giostreranno sabato sera.
3: Esatto, un momento solenne in cui tutta la comunità si riunisce. Come momento solennissimo è anche quello che ci sarà la vigilia della Quintana di agosto con l'offerta dei ceri. Sono due momenti importanti in cui si rendono omaggio ai due patroni della città, alla Vergine Maria appunto, alla Madonna delle Grazie, in questo caso alla Madonna dell'Umiltà o del Latte, e poi a Sant'Emidio in quella agostana. Tra l'altro quest'anno avremo anche un'altra novità, perché ci sarà l'ingresso del 17° castello, il castello di Palmiano o di San Pietro, come tra l'altro appare il nominativo San Pietro nei stessi statuti del contado, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante in quella ribellione di cui parlavo prima contro la dittatura di Galeotto Malatesta nel 1351. Il castello appunto di Palmiano era un castello importantissimo, feudo tra l'altro della famiglia ascolana dei Saladini, e fu annesso allo Stato di Ascoli all'inizio del 1300, nel 1301, e svolgeva un ruolo importante, era un transito strategico tra Ascoli e i rivali di Fermo e di Amandola, e insieme all'intera area ascolana subì le alterne vicende della città, tra cui appunto il coinvolgimento alla ribellione contro la dittatura di Galeotto Malatesta di cui parlavo prima nel 1351. Quindi avremo anche questa novità quest'anno all'interno del corteo della Quintana.
1: Grazie davvero professor Andreviozzi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, quindi buona Quintana a tutti.
1: Buona Quintana a tutti, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare questa puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Ed eccoci di nuovo, appuntamento con il circolo.
2: Mi sono puntato. Hai confuso.
3: Ragazzi,
1: ragazzi,
3: no, ma guardate che è tutto in tema.
1: Tutto in tema.
3: Il puntamento è dirigere l'arma.
1: L'arma. Questa sera. Innanzitutto, buonasera, amici radioascoltatori. Andiamo, ragazzi, con ordine, perché altrimenti, capito? Andiamo con ordine. Buonasera, amici radioascoltatori, e ben trovati alla 25esima puntata del Circolo del Giovedì.
3: 25esima.
1: Puntata numero 25. Siamo arrivati
2: a Natale. Manca poco. Esatto. È fatto il presepe?
3: Siamo arrivati alla fine dell'estate. All'inizio dell'estate.
1: Siamo quasi addirittura di arrivo con il Circolo del Giovedì. Per la stagione
2: 25-26. Siamo agli sgoccioli.
1: Abbiamo iniziato veramente bene. Io cancellerei tutto e ricomincerei da capo. Amici, Armando diceva, perché già anticipato qual è il tema della trasmissione, si parlava di puntamento d'arma. Certo, non sono i puntamenti d'arma che conosciamo oggi con i droni o con i missili balistici, ma si tratta di puntamento di un'arma, visto che siamo in tema anche di rievocazioni storiche di giochi
3: di arco,
1: di giochi come quelli dell'arco, però in questo caso abbiamo i cavalieri con la lancia in resta o la spada, che l'arma per antonomasia, poi ce lo dirà anche Andrea Viozzi, no? Che sanciva il titolo di cavaliere, no? È proprio la spada, cioè la consegna, la benedizione della spada, ce lo dirà Andrea Viozzi sicuramente di questo. Perché dico Andrea Viozzi? Perché sarà il nostro ospite per quello che riguarda questa puntata numero 25 del Circolo del Giovedì. Ciao Tonino, ciao Armando.
2: Ciao.
1: Ciao Jacopo, grazie per essere tra noi.
2: Ciao Jacopo.
1: Jacopo nel frattempo sta tentando di contattare.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Sì, ma quello sempre, scherzi.
2: Quindi oggi i nostri radioascoltatori sono pronti con l'elmo
1: e il discipio.
2: La corazza. Bisogna trovare il bersaglio, però.
1: Il bersaglio troviamo.
2: Lo troviamo, uno lo troviamo.
1: Ma guarda, io già ti vedo bene a te come moro. Ti vedo bene come moro.
2: Se ti ricordi, noi facemmo una puntata sul moro.
1: Andiamo a intervistare il moro. Bene, e con noi abbiamo, quindi possiamo già tranquillamente presentare il nostro ospite e farlo entrare in diretta, Jacopo. Professor Andrea Viozzi, buonasera, ben trovato al Circolo del Giovedì.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Radioascoltatori.
3: Benvenuto.
1: Buonasera. Una voce anche conosciuta per la radio, perché tra l'altro collabora con la nostra Verusca Cestarelli, quindi
2: il tono è familiare.
1: Il tono per noi è familiare, esatto, per noi della radio è familiare. Allora, Tony.
2: Abbiamo con noi il professor Andrea Anselmi.
1: Andrea Viozzi,
2: mi si confondono sempre, scusami Andrea. Che è uno storico, e l'abbiamo chiamato appunto perché ci stiamo avvicinando, diciamo, al clou che gli ascolani, o la maggior parte degli ascolani, aspettano, che è il gioco della Quintana. E nel gioco della Quintana i protagonisti principali sono i cavalieri. Quindi Andrea, a te la parola. I cavalieri cosa dovevano fare, che cosa si impegnavano a fare, ma soprattutto da dove arrivavano?
3: Come, diciamo, figura nella storia del Medioevo, no? Quindi dal punto di vista della società medievale, cosa rappresentava il cavaliere e perché lo diventava?
1: E poi, se posso aggiungere qualcosa, la figura del cavaliere tra alto e basso Medioevo, perché non so se la figura del cavaliere aveva la stessa valenza o aveva lo stesso, diciamo, la stessa rappresentatività nell'alto Medioevo e nel basso medioevo.
2: Ecco, dopo di questo diciamo ad Andrea che lo deve dire in un quarto d'ora.
1: No. Ciao Andrea, innanzitutto no, se vuoi anche presentati, perché è importante anche sapere cosa fai tutti i giorni oltre che a rispondere a queste nostre domande.
4: Buonasera di nuovo a tutti, buonasera a voi. Io sono un insegnante di lettere e storia dell'arte presso il Liceo delle Scienze Umane San Giovanni Battista di San Benedetto del Tronto, e quindi sono tutti i giorni a contatto con i ragazzi dell'istituto e mi diletto in questo lavoro ormai da diversi anni, ecco.
1: Che bello.
4: Bene, per parlare appunto, per venire a rispondere alla vostra domanda, i cavalieri avevano un ruolo fondamentale perché innanzitutto rappresentava una parte importante della società. Il famoso motto "siamo a cavallo" non a caso si rifà appunto alla figura del cavaliere medievale. Perché? Perché essere a cavallo significava appartenere appunto alla classe nobiliare, cioè avere la possibilità di acquistare un cavallo, di mantenerlo, di allevarlo, di utilizzarlo appunto in battaglia o anche nelle giostre cavalleresche, e quindi più con semplice soldato il cavaliere medievale era una sorta di simbolo, un simbolo del potere feudale che chiaramente poi doveva attenersi ad un rigido, anzi rigidissimo codice d'onore, e che si metteva in mostra per le sue abilità sia nei tornei sia appunto nelle crociate, nelle battaglie, nelle guerre, e aveva un addestramento molto particolare che iniziava fin dalla tenerissima età. Possiamo dividere l'addestramento del cavaliere in tre passaggi, dai 7 ai 17-18 anni circa. E intorno ai 6-7 anni il cosiddetto paggio veniva affidato ad un superiore, ad un signore, che lo prendeva un po' nella sua, tra virgolette, scuderia e lo educava con le cosiddette buone maniere, dandogli anche un'istruzione scolastica, educativa importante, anche dal punto di vista militare soprattutto. Celeberrima è per esempio la formazione di Federico da Montefeltro, ad esempio, grande condottiero e grande mecenate e signore del ducato appunto di Urbino, e lui come tanti altri ha avuto la stessa formazione, quindi un

0: questo ragazzino di 13-14 anni. E poi avveniva la vera e propria investitura, tra cui tra l'altro l'abbiamo assistita qualche giorno fa per il sestiere di Sant'Emilio nella chiesa di Sant'Agostino. Ecco, l'investitura avveniva intorno ai 18-20 anni, era una grande cerimonia solenne in cui il ragazzo prestava giuramento. Riceveva la benedizione delle armi, spesso questa benedizione avveniva invocando la protezione di San Giorgio, grande santo cavaliere, appunto. E solitamente, come siamo abituati anche a vedere nei film, ma è stato ripetuto anche qualche giorno fa all'interno della chiesa di Sant'Agostino dal sestiere che appunto nominava il suo cavaliere, con il classico colpo di spada sulle spalle, appunto la spalla destra e la spalla sinistra, invocando la protezione delle divinità e quindi dei santi, come ho detto, San Giorgio, ma nel nostro caso anche la figura della Vergine Maria, della Madonna della Pace, chiaramente anche di Sant'Emiddio, santo patrono della nostra città.
1: Quindi,
0: Ecco, nel
1: ecco,
0: corso.
1: l'investitura veniva data dal potere religioso, cioè era il
0: Assolutamente sì.
1: sacerdote.
0: Assolutamente sì, era la figura principale religiosa della città che poteva essere un sacerdote, un monaco o nei casi più alti, perché no, un episcopus o addirittura nei casi appunto celeberrimi, lo stesso pontefice che chiaramente investiva il cavaliere di questa sorta di missione divina, riceveva appunto una sorta di benedizione divina ed era colui che veniva inviato, mandato a combattere soprattutto nelle crociate o nelle cosiddette guerre sante, e
1: Ascolta
0: quindi per
1: Andrea,
0: questo.
1: scusami se ti interrompo perché la cosa mi interessa parecchio. L'investitura da parte di un religioso è stata sempre così per il cavaliere oppure c'è stato un momento in cui il cavaliere riceveva solamente l'investitura da un potere laico, posso immaginare il signore?
2: Il
1: Il signore, il
2: feudatario.
1: feudatario o l'imperatore o il re.
0: Certo, assolutamente, anche perché nei 1000 anni del Medioevo, appunto, sapete bene come la lotta e le diatribe tra papato e impero, tra potere religioso e laico, spesso si sovrappongono e spesso duellano, tra virgolette, tra di loro, anzi, neanche troppo tra virgolette, duellano nel vero senso della parola spesso. E quindi capitava che l'investitura poteva avvenire sia da una parte religiosa, ossia anche da una parte chiaramente più vicina all'imperatore, più laica. Per la serie, un'investitura più di stampo guelfo, se quella pontificia, o più di stampo ghibellino, se quella imperiale. Comunque i cavalieri sono stati figure affascinanti, anche perché nascono inizialmente come soldati a cavallo a servizio di un signore feudale. E poi nel corso del tempo sono diventate una vera e propria elite militare, sociale e militare, con un codice d'onore anche ben prestabilito, ben scritto, a cui dovevano chiaramente attenersi. Un codice fondato soprattutto su quattro punti. Il primo è la lealtà verso il proprio domino, il proprio signore. Il coraggio da mostrare in battaglia e da mostrare anche durante i vari allenamenti. L'onore della parola data e poi la difesa della fede, appunto, soprattutto laddove era un cavaliere che combatteva appunto per la fede religiosa. Ci sono tre elementi cardine durante il rito solenne, per esempio, che è molto affascinante. Per esempio, la mattina della cerimonia, davanti ad una folla di notabili, dei parenti stessi e anche del popolo, si compivano tre gesti. Il primo è quello della vestizione. C'era il padrino, il signore che appunto investiva il cavaliere, oppure le dame, soprattutto le dame di alto rango, che porgevano al cavaliere i pezzi dell'armatura. Riceveva gli speroni d'oro, importantissimi perché erano segni del comando sul cavallo e soprattutto erano un simbolo della dignità del cavaliere stesso. Riceveva la cintura con il fodero della spada, che appunto sigillava la sua sottomissione alle leggi d'onore. E poi dopo la vestizione c'era il giuramento, come abbiamo detto, appunto, in cui prometteva di non tradire mai il Signore, di non fuggire dinanzi al nemico in battaglia, di

0: rispettare e proteggere le donne, le vedove e gli orfani, e poi di combattere gli infedeli ed essere il braccio armato della Chiesa, appunto, se era un cavaliere, un Miles Christi, appunto, un cavaliere della Chiesa. E poi c'era la cosiddetta collata. Il gesto finale, appunto, si chiama collata, cioè quello di dare un ceffone. Nei momenti più remoti del Medioevo, appunto, era anche un pugno sul collo, per verificare che il cavaliere si ricordasse di quel momento. E quindi ecco che quel ceffone doveva essere un simbolo importante che avveniva anche prima del tocco della lama, anzi spesso nella parte più antica del Medioevo il ceffone spesso sostituiva il tocco piatto della lama sulla spalla sinistra o su entrambe le spalle, e si invocavano, come ho detto, San Giorgio, San Michele e la Vergine Maria e tutti i santi più importanti.
1: Allora io mi fermerei un attimo qui per il momento, perché abbiamo tanta carne al fuoco.
2: Sì.
1: E adesso capisci perché si chiama quattro dita di collo, sì, Tonino, ecco, perché era proprio quello che... Ecco, allora noi andiamo con un brano musicale, Andrea, e poi dopo torniamo subito da te. Allora, Roberto Vecchioni, La leggenda di Olaf.

0: capita vero. Da professore a professore, Roberto Vecchioni, insegnante di lettere.
1: Veramente una bellissima canzone.
0: Esatto,
1: proprio.
0: Poi la leggenda di Olaf, ma sai perché Jacopo ha scelto, il nostro regista ha scelto, no, anche non solo perché si parlava di cavalieri, perché ieri la Norvegia ha eliminato il Brasile. Sto scherzando. Allora, voglio ricordare agli amici radioascoltatori che stiamo con Andrea Viozzi, storico dell'arte, nonché insegnante presso il liceo San Giovanni Battista in San Benedetto del Tronto, che questa sera è nostro ospite, perché vogliamo parlare non solo di cavalieri. Adesso continuiamo e finiamo la parentesi sui cavalieri, perché la figura del cavaliere a me per quello che è molto importante
1: centrare, diciamo.
0: Esatto, però c'è un qualcosa che caratterizza anche la storia della nostra città, perché oltre ai cavalieri di sesso maschile abbiamo avuto anche delle cavallerizze che hanno anche non solo seguito i mariti,
1: come si dice, fatto un po' di ciaraciare,
0: seguito i mariti, ma hanno anche giostrato nelle feste patronali, no? Ricordiamo per tutti Elisabetta Trebbiani, se non sbaglio, che fece sudare veramente le sette camicie, tant'è che il suo rivale morì di pleurite, appunto. Andrea, interessantissimo il discorso della vestizione, perché poi tra l'altro la vestizione era una vestizione che non tutti si potevano permettere, perché a quei tempi oltre al cavallo anche
1: gli abiti
0: e tutto quello che richiedeva, tra l'elmo, la corazza, la maglia di ferro, no? Era insomma tutto aveva
1: molto
0: un certo
1: costoso.
0: Un certo costo. Ma dove li prendeva questi soldi, Andrea?
2: Ma sai che cosa? Organizzare un'investitura era un affare davvero incredibilmente costoso, tant'è che molti scudieri, pur avendone diritto di nascita, rimanevano cavalieri soltanto per alcuni anni, perché la famiglia non poteva permettersi tutta la cerimonia. Perché? Perché la cerimonia, oltre al mantenimento del cavallo, dell'armatura, il resto, partecipare alle battaglie e quant'altro, ma i costi per il banchetto, per esempio, i banchetti dove erano invitati centinaia di persone potevano durare giorni per un'investitura, e i doni, tra l'altro, c'erano dei doni che il cavaliere doveva fare agli ospiti,
0: addirittura,
2: e non soltanto gli ospiti al cavaliere, e certo stoffe pregiate, addirittura altri cavalli, gioielli, e poi il cosiddetto anche il pagare l'intrattenimento di queste cerimonie per l'evento.
1: Alla fiera conveniva fare lo stalliere.
2: No, ma sai che cosa succede? A pagare, come sempre, dazio, erano i poveri vassalli e i contadini, a cui venivano aumentate le rendite, le tasse, dette straordinarie, proprio per permettere al loro signore di poter dare al figlio la possibilità di celebrare un banchetto straordinario per la sua investitura. E quindi era un costo esorbitante, non da poco. Ecco perché l'espressione "siamo a cavallo" è importante, ci fa capire davvero tante cose ancora oggi.
0: No, quindi capiamo anche che quando questi andavano in battaglia il bottino, insomma, era importante, perché
1: più riportavano e meglio era,
0: perché dovevano mantenersi
2: assolutamente. Quindi, sì,
0: ecco Armando, ti vedo lì che stai fremendo.
3: No, era solo per così, avevo un'idea di questa figura che la storia ci ha tramandato, e diciamo che una mia curiosità invece era nelle battaglie, dal punto di vista militare, i cavalieri dovevano fare corpo con gli altri cavalieri per fare un discorso di costituire una massa d'impeto contro il nemico, oppure avevano un ruolo, diciamo, anche nei confronti delle fanterie, questi cavalieri?
2: Allora, i cavalieri combattevano soprattutto in gruppo, muovendosi attraverso delle formazioni molto molto compatte. Erano una sorta di Navy Seals di oggi, cioè un gruppo di elite all'interno dell'esercito, e quindi cavalcavano allineati, cavalcavano vicini, in modo tale da serrare i cosiddetti ranghi, come si suol dire, e avevano delle lunghe lance puntate verso il nemico e cavalcando all'unisono uno accanto all'altro potevano sfondare più facilmente le linee avversarie. E poi dopo la prima carica chiaramente la battaglia spesso diventava una sorta di corpo a corpo molto caotico, no? Dove i cavalieri combattevano laddove venivano distaccionati dal cavallo e combattevano con le spade, con le asce, con i martelli da guerra che chiaramente trovavano, proteggendosi con i loro scudi e grazie ai loro scudieri. E lo scudiero era il giovane apprendista che spesso seguiva i cavalieri in battaglia, protetteva il suo cavaliere soprattutto alle spalle e gli forniva le armi di riserva laddove riusciva a tenere il passo del suo cavaliere. E quindi da questo punto di vista anche nella guerra, nella tattica di battaglia, sì, i cavalieri dovevano tener conto appunto di tecniche particolarissime. Solitamente però i cavalieri facevano formazione a sé, quindi non tanto con la fanteria, ma quanto appunto come gruppo compatto di cavalieri.
3: Casomai travolgevano le fanterie degli altri?
2: Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, spesso veniva mandata la fanteria in battaglia e i cavalieri venivano sfruttati in un secondo momento o per cogliere di spalle, per esempio, l'esercito nemico o per attaccarlo da un'altra parte, da un'altra posizione.
1: I ragazzi, qui era una
3: tattica. Ma il ceto sociale dei cavalieri poi a un certo punto si è organizzato, mi pare, cioè ci sono state delle confraternite di cavalieri, di gruppi di cavalieri che hanno costituito blocchi di autorità importante anche dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista, diciamo così, delle istituzioni medievali.
0: Sì, tu l'hai detto bene, delle confraternite. Sì, delle confraternite. Quindi,
2: esatto, erano delle vere e proprie confraternite, soprattutto perché i cavalieri appartenevano all'alta società feudale, ai nobili, e soprattutto per unirli maggiormente nella fede e nella carità si decise di far nascere, di fondare delle confraternite che erano associazioni di laici che però pregavano, aiutavano i più deboli. E poi la confraternita più importante del cavaliere è stato sicuramente quello dei Templari, esatto, che tra l'altro è diventato un ordine ricchissimo grazie alle donazioni, alle terre, ai soldi che hanno gestito dei pellegrini. E tra l'altro i Templari sono stati il primo sistema di banche del Medioevo che è nato diventando così potente che poi addirittura sono stati soppressi.
0: Esatto, perché addirittura comunque facevano ombra ai re.
3: Qui nel nostro territorio castignano c'è,
2: esatto,
3: c'è diciamo questo ricordo nelle feste di agosto dei Templari.
0: Io anche ad Ascoli ricordiamo che
2: appunto anche ad Ascoli ci sono diverse appunto anche chiese in cui è stata accertata la presenza dei Templari. E non dimentichiamoci che i Templari costituivano anche l'eremo di San Marco ad Ascoli, accogliendo appunto tutti i vari pellegrini che passavano qui nel nostro territorio. Questo è molto importante, appunto.
0: Ecco, quindi l'eremo di San Marco veniva gestito dai Templari, dopo che Frati sono stati insomma cacciati. Perché
1: gli hanno detto
0: non è che erano così ortodossi, almeno a detta del vescovo del tempo.
2: Quindi. Beh, sono diventati la prima multinazionale del Medioevo, la prima multinazionale della storia.
3: Sì, ma infatti
2: perché gestivano. Gestivano castelli, gestivano.
3: Sì. Il papato aveva delle grosse riserve nei confronti di queste confraternite di cavalleria, di cavalieri.
2: E tant'è che i cavalieri furono soppressi da Papa Clemente V, esatto, quel 22 marzo del 1312, quindi spinto da Filippo il Bello, da Filippo IV il Bello, che voleva assolutamente impadronirsi delle grandi ricchezze dei cavalieri, accusando i cavalieri templari di eresia. E quindi furono fatti arrestare nel 1307, nell'ottobre 1307, e poi li imprigionò, furono torturati per farli confessare, e l'ultimo gran maestro Jacques de Molay nel 1314 fu bruciato sul rogo, quindi non dimentichiamo che qui l'hanno fatto.
0: Una curiosità, Andrea, leggendo qua e là un discorso insomma delle confraternite, dei templari eccetera, si parla sempre del fatto, no, della guerra agli infedeli, no, quindi ai saraceni. Però risulta dalle cronache, non so se è vero, perciò lo chiedo a te, che tra le confraternite che gestivano, organizzavano i castelli prendiamo la Terra Santa, c'era invece una sorta di collaborazione con i sultani, no, che invece su quelle terre regnavano, quindi c'era una sorta di collaborazione, no? Dopo che era avvenuto insomma il problema con le crociate, sappiamo che noi ci siamo comportati tanto bene, no? È vera questa cosa, insomma, che si collaborava all'interno del tra le confraternite e i sultanati, soprattutto in Terra Santa.
2: Allora, non sono molto di questo avviso, nel senso che più che altro la collaborazione spesso non era pacifica, anche perché sia i templari sia gli ospedalieri nascono come ordini monastici militari durante le crociate, e il loro obiettivo era appunto quello di combattere gli eserciti islamici per difendere i territori cristiani. Sicuramente ci saranno stati momenti in cui la collaborazione sarà risultata più pacifica, ma ci sono stati tanti momenti in cui invece questa collaborazione non è stata assolutamente pacifica, e non a caso mi date l'assist per ricordare nel 1219 San Francesco che incontrò il sultano appunto in Egitto e cercò di portare la pace e risolvere le controversie appunto di quegli anni. Tra l'altro quest'anno è l'ottocentenario della morte di Francesco, quindi è giusto anche ricordare tutta l'attività in quella terra da parte del poverello d'Assisi. Ecco, quindi non sempre questa collaborazione è stata pacifica, e ahimè spesso anche per motivi più dettati dai templari e dagli ospedalieri che dai sultani e dagli islamici.
0: Certo, ecco. Quindi ci vorresti dire che i sultani erano più tolleranti rispetto a questi ordini monastici, cavallereschi?
2: La storia ci insegna che la prima crociata vinta appunto dall'esercito pontificio, dalla Lega Santa, sterminò quasi completamente tutti gli islamici presenti dentro Gerusalemme, cosa che invece non fu ripetuta in maniera così violenta nelle crociate successive, quanto a vincere furono appunto i sultani. Quindi sultani, questa fa parte della storia.
0: Avete sentito, ragazzi? Sì, questo è importante, no? Soprattutto per
1: sono neutrale.
0: No, ma soprattutto per come oggi, no, trattiamo questi argomenti quando si parla di immigrazione, di tolleranza, no? Questo è importante. Bene, allora noi ci fermiamo ancora un minutino con la musica, Andrea, poi torniamo perché dobbiamo parlare di una cosa che ci preme, cioè il discorso di queste figure di donne cavaliere. Mi intriga, mi piace.
1: Ti intriga, vuoi scoprire?
0: Voglio scoprire Led Zeppelin, Immigration Song.

0: No, non, Jacopo, pensavi che fosse il grido di battaglia durante un assedio, no? Quello Immigration Song, Led Zeppelin, è bel brano, brano
1: sì,
0: questo.
1: Bravo, però non è male come inno di battaglia. Però,
0: ma che scherzi,
1: come
0: scherzi,
1: carica,
0: no, carica, ti carica, no, senti poi come era, no?
1: Ritmato,
0: incalzante.
1: Proprio. Tu pensi ai cavalieri di allora con le cuffie e questa.
0: Vabbè, Andrea, Andrea, perdonalo perché non sa quello.
2: Comunque,
0: che
2: ecco, ragazzi, io vorrei così dare un piccolo contributo per portare la nostra, prima di arrivare al discorso delle cavallerizze di cui si parlerà qui, per esempio, nella nostra città di Ascoli. Vorrei dire che la situazione della nascita della figura storica del cavaliere, che era fedele al feudatario, figlio delle famiglie nobili che non erano, diciamo, destinati a ricevere l'eredità della, perché il maggiorascato era l'istituzione che considerava il figlio maggiore come detentore della famiglia, di tutti i beni della famiglia. Quindi i cavalieri, che erano figli minori, dovevano prendere altra via, altra strada per farsi onore o per farsi per costruire una propria vita prestigiosa o comunque nell'ambito dei valori culturali dei quali sappiamo che la figura del cavaliere era intrisa, diciamo. Però voglio dire che man mano che la civiltà, anche l'economia, alla fine del 1300-400 si è un po' sviluppata e poi sono arrivate le armi da fuoco, ecco, il cavaliere ha perso questa centralità che c'era nell'ambito medievale, nel profondo medioevo, e quindi è rimasto come figura, diciamo, che poteva partecipare alle giostre, che poteva partecipare ai giochi nelle città, nei comuni, delle signorie del nostro paese. Non so se questa è un piccolo excursus che il nostro ospite può condividere o meno.
0: Il nostro ospite, che è Andrea Viozzi, lo ricordiamo, storico dell'arte, professore presso il liceo San Giovanni Battista in San Benedetto.
1: Penso che Andrea, se sapeva questo, non sarebbe venuto, perché tutte queste domande complicate, nemmeno agli esami
0: siamo curiosi. Se parliamo di cavalieri, anche perché, insomma, facci vivere bene una rievocazione storica, facci capire, Tonino, noi vogliamo capire, se no come possiamo godere della una rievocazione storica. Allora, ecco, scusaci Andrea, perdone, ma dovevo un attimo redarguire qui il ragazzo, che è a riprenderlo un po', perché altrimenti ci porta sulla cattiva strada. Allora, vai.
3: No, ha detto benissimo il cambiamento delle armi, l'introduzione della polvere da sparo chiaramente fa svanire un po' la figura del cavaliere come siamo abituati a vederlo fino adesso, e diventa invece una figura utilizzata soprattutto durante i tornei cavallereschi, le giostre cavalleresche, oppure da parata durante le grandi manifestazioni, appunto, importanti all'interno di una città, come ad esempio la nostra Quintana in onore della Madonna della Pace, soprattutto quella di Sant'Emilio. E quindi assolutamente così, verissimo.
2: Ecco, grazie per avermi
0: adesso dormirà più tranquillo. Ecco.
1: Hai preso 30, Armando, con lode.
0: No, allora, visto,
2: non
0: visto
2: 30 con loto.
0: Visto che abbiamo parlato di questa rievocazione storica che si fa ad Ascoli, no? la Quintana, ma il corteo della Quintana, visto che, insomma, si parlava che il cavaliere a un certo punto diventa colui che partecipa a queste, no?
1: Rievocazioni.
0: Sì, no, che rievocazione, no? Questi sono proprio dei corteggi
1: di quel tempo. Io pensavo
0: Io volevo chiederti, Andrea, ma nella Quintana di Ascoli, poi dopo, questa è una piccola digressione, ma il corteo, un corteo militare, che io non riesco a capire, cioè, nel senso che io frequento Siena, quindi vedo la passeggiata a Siena, e a Siena sono tutti uomini, tutti militari, compresi gli sbandieratori che erano dei militari, perché non so, la bandiera, no, veniva usata in battaglia anche per lanciare messaggi, ordini, oltre che poi allietare, no, nei momenti di tranquillità, con giochi, no, gli accampamenti militari. Però ecco, non riesco a capire il corteo di Ascoli come si pone, cioè che, non lo so, c'è, cioè, un qualcosa, fammi capire, perché ho sempre avuto qualche dubbio sull'autenticità di questo corteo, cioè, nel senso, damigelle, dame, paggetti di ogni tipo, ragazze, donne messe dappertutto, tra città sbandieratori,
1: dai, città più pacifica,
0: tra sbandieratori, tamburini, di tutto di più,
1: città più pacifica,
0: fammi capire, perché il dubbio ce l'ho io.
3: Ma la Quintana di Ascoli Piceno è un insieme di corteo militare e di corteggio, perché ci sono sia riferimenti a parti militari, appunto, come ad esempio penso al gruppo comunale che ho davvero l'onore e il piacere di gestire ormai da alcuni anni. E all'interno del gruppo comunale abbiamo gli armati, abbiamo le guardie nere, abbiamo i tamburini, abbiamo gli alfieri, che possiamo inquadrare appunto all'interno di quel corteo militare, ma abbiamo anche la parte nobiliare, abbiamo i nobili, abbiamo i capitani popolari, abbiamo le figure dei noti, che invece potrebbero andare se durante il corteo non a passo appunto di quintana, come si suol dire, ma seguendo una sorta di corteggio. E quindi il corteo storico, che tra l'altro racchiude più di 1000 partecipanti della Quintana di Ascoli Piceno, assembla all'interno sia una parte militaresca, che chiaramente deve seguire il passo dato dai tamburrini, quindi il passo quintana per intenderci, e una parte invece che potrebbe tranquillamente andare a corteggio, e questo riguarda la classe nobiliare, i noti, le figure femminili, le dame, le damigelle, dei vari sestieri e dei vari castelli. Quindi diciamo è un insieme di entrambe le due figure, c'è una parte più militare e una parte più da corteggio, proprio perché a questo evento partecipava tutta la città, sia la parte militare e militaresca, diciamo la formazione più militare della città, e la parte più nobiliare della città di Ascoli Piceno. Stessa cosa avviene all'interno dei sestieri, dove ci sono gli armati, dove ci sono i tamburrini, dove ci sono gli alfieri, ma ci sono anche i nobili, ci sono appunto le damigelle, e quindi anche lì è un corteo diviso in due parti, diciamo, quindi, in due filoni.
0: Esatto, quindi diciamo che nella festa del Santo Patrono, nel momento della benedizione dei ceri, questi erano cortei che tranquillamente mettevano insieme la parte militare e la parte invece quella del corteggio,
2: sì, civile.
0: Quella civile,
3: sì, perché tutti partecipavano a rendere omaggio appunto al Santo Patrono, tutta la città era chiamata a farla, sia la parte civile che la parte militare, chiaramente erano insieme un'unica cosa per rendere omaggio al Santo Patrono.
0: Al Santo Patrono, benissimo. Bene, allora diciamo che no, adesso torniamo un attimo al tema della trasmissione, perché è importante. Quindi la rievocazione storica bisogna capirla bene, se no non ce la godiamo.
1: Tornino. Ma certo, ma io no.
0: Allora, tu sei un insegnante presso il liceo di San Benedetto San Giovanni Battista. Noi abbiamo un liceo ad Ascoli che è invece intitolato Elisabetta Trebbiani.
3: Sì.
0: No? Elisabetta Trebbiani, che ritroviamo nelle cronache come poetessa e cavallerizza.
3: Sì.
0: No? Allora, ma io come sempre da ignorante quale sono, dico: ma come una donna
1: a cavallo,
0: una donna che fa non solo i tornei, ma addirittura segue il marito nelle scorribande cittadine, sì, e anche oltre, no? Che lo difende, che addirittura ferita, no? Aspetta che le danno la sicurezza che il marito è salvo per no? Andare e tornare verso casa, che altrimenti avrebbe combattuto fino alla morte. Allora io questa cosa mi ha spiazzato, sinceramente, dico: ma guarda tu, quindi allora queste donne non erano poi così.
1: Scusa, che trama di film era?
0: No, è quello che le cronache narrano. Non so, Andrea, ho detto qualche stupidaggine, che ne dico talmente tante, uno in più, uno in meno.
3: Trenta lode anche per te.
1: Andrea, su,
0: quindi mi sono chiesto: ma come mai? Allora, sono curioso, Andrea, spiegamelo, ti prego.
3: Quanti minuti abbiamo?
0: abbiamo ancora un po' di minuti.
3: È affascinante, davvero affascinante. È affascinante perché allora c'è un grande storico parigino che si chiamava Georges Daby, che tra l'altro quest'anno 2026 ricorrono i 30 anni della sua morte. È morto nel 1996, uno dei più grandi medievalisti della storia appunto europea, che ha definito il Medioevo decisamente maschio. Perché? È perché la documentazione che è arrivata fino a noi è una documentazione scritta da uomini, quindi monaci, notai, chierici, per gli uomini, re, nobili e cavalieri, dove la voce delle donne è stata completamente filtrata, silenziata o codificata da uno sguardo prettamente maschile. Invece noi sappiamo dalle fonti, che ci riportano invece altre notizie, come le donne in armi non solo siano esistite, ma che addirittura ricevevano un addestramento anche per il combattimento pesante, se non in alcuni casi, e mi spingo a dire, addirittura una sorta di vera e propria investitura come cavaliere. E questa pratica era così diffusa nel Medioevo, a tal punto che Papa Clemente III nel 1189 emana una bolla con la quale si proibisce alle donne di indossare abiti maschili e combattere. E quindi le donne medievali spesso accompagnavano addirittura gli eserciti durante le crociate, ed erano, come abbiamo i nostri illustri casi, così preparate da partecipare anche a tornei importantissimi. Ora veniamo ad Ascoli. Mm-hmm. Allora, il segno più tangibile della presenza, dell'importanza socio-economica delle donne nella nostra città durante il Medioevo si trova nella mappa della nostra città. Perché? Perché l'attuale piazza Ventidio Passo era nota anticamente come Platea Mulierum, cioè la piazza delle donne. E in questo spazio, che tra l'altro è uno spazio bellissimo, circondato da case torri, da meravigliose chiese, pensiamo alla chiesa di San Vincenzo Anastasio, oltre alla chiesa di San Pietro Martire, lì si svolgeva un mercato gestito e frequentato da donne. E non è un caso che la via prospiciente San Pietro Martire, come si intitola?
0: Via delle donne.
3: E non lontano c'è la chiesa, anzi il convento di Santa Maria delle Donne, gestito prima dalle Clarisse e poi dalle suore di Sant'Egidio. Quindi Ascoli, che era una città certamente conflittuale e severa nel Medioevo, divisa fra Guelfi e Ghibellini fra 200 e 300, e poi divisa in aggregazioni clientelari formate da grandi famiglie nobiliari e borghesi mercantili, soprattutto nel 400, chiaramente per le donne emergere non è stato facile. Però appunto, rispondendo alla tua domanda di prima, parlando appunto della celebre Lisbetta, come veniva chiamata Elisabetta Trebbiani, come si legge in qualche documento, Elisabetta Trebbiani era figlia di Meliaduso d'Ascoli, podestà di Firenze, tra l'altro, in un periodo importante della storia fiorentina. Nipote, tra l'altro, di quel Pietro Trebbiani, ebbe anche l'incarico come abbreviatore apostolico. Quindi appartenevano a una famiglia importantissima di Ascoli, ed era moglie, appunto, come hai detto tu, di Paolino Grisanti. E viene descritta come una donna di raro coraggio, di virili virtù e chiara in letteratura, si legge, che appunto in abiti da guerriero, soprattutto di notte, usciva di casa insieme al marito e partecipava alle contese, era una sorta di angelo custode che lo accompagnava nei momenti di pericolo, no? E tra l'altro entrambi abitarono nelle vicinanze di Porta Saletta, nel quartiere di San Giacomo, dove oggi infatti vi è una via dedicata alla famiglia Grisanti, appunto superato il ponte di Porta Saletta. E un episodio di cui appunto tu prima parlavi rappresenta questa forte devozione di questa moglie guerriera. Perché? Perché in un tumulto durante una notte per le vie della città, insieme al marito, la Trepiani è rimasta ferita, però decide di non essere soccorsa fino a quando non era sicura che anche il marito fosse sano e salvo. Ecco. E quindi entrando in un certo qual senso parteciparono a questo tumulto. Elisabetta mostrò grandissimo eroismo e forza, oltre che amore, nei confronti del marito. Però è stata anche una grande poetessa, ha intrattenuto ottimi rapporti con una grande poetessa di Fabriano, Livia Chiavelli si chiamava, alla quale tra l'altro inviò l'unico sonetto che è stato ritrovato appunto della nostra Trebbiani. E quindi in un certo qual senso, grazie anche alla sua formazione all'interno di una famiglia importante nobiliare di Ascoli, ha avuto la fortuna di avere quell'istruzione che tante altre donne dell'ascolano e d'Italia di quel tempo, ma direi d'Europa, non hanno avuto sicuramente la fortuna di avere.
0: Esatto.
3: Accanto ad Elisabetta dobbiamo chiaramente citare, se siete d'accordo, anche le altre due.
0: Domenica Soderini e Flavia Guiderocchi.
3: Esatto, le due amiche, le due fanciulle guerriere amiche, no?
1: Le altre due turbolenti della città.
3: Eh sì, le altre due guerriere della nostra città, tra l'altro tutte e due appartenenti anche loro ad importanti famiglie nobiliari. Questa è la dimostrazione di cui dicevamo prima, cioè per diventare cavalieri, seppur appunto guerriere, bisognava appartenere ad una famiglia importante. La Flavia è una sorta di eroina in un certo qual senso, no? Perché si forma all'interno di una famiglia importante, il padre era un grande estimato magistrato, Tommaso Guiderocchi, che immagino fin da piccolina gli ha messo la spada in mano. Perché? Perché Tommaso voleva un primo figlio maschio, come tutte le famiglie di quel tempo auspicavano. Invece nacque Flavia, poi nascerà anche un altro fratello successivamente, ma più piccolo di Flavia, e quindi l'allevò come se fosse un primogenito maschio. Tant'è che Flavia fu addestrata all'esercizio militare, seguì il padre in battaglia anche in un lungo viaggio verso Napoli proprio per chiedere la restituzione del fratello Astolfo, che era stato incarcerato dal re di Napoli, e partecipò insieme a Minichina Soderini alla cosiddetta presa di Colonnella. Quindi entrambe furono protagoniste in battaglia nel 1459 contro il duca d'Atri, ossia d'Acquaviva, mettendosi in luce per la loro grandissima abilità. Tant'è che i soldati che presero parte a questa battaglia permisero ad entrambi di combattere con loro, altrimenti, se non fossero stati in grado, se non avessero mostrato coraggio e destrezza, sicuramente sarebbero state messe in disparte e non fatte combattere. Invece entrambi partecipano ed entrambi tornano vittoriose sul carro dei vincitori quando fanno il loro ingresso in Ascoli dopo aver sconfitto Giosia d'Acquaviva, duca d'Atri.
0: Portando prigioniero anche un parente del duca d'Atri.
3: Esatto, portando prigioniero un cugino, se non erro, del duca d'Atri, Giosia d'Acquaviva. Quindi a dimostrazione di come davvero furono grandissime. E poi Menichina Soderini, soprannominata la grande guerriera, e soprattutto la grande cavaliere che è riuscita a mettere davvero in seria difficoltà nel campo dei giochi appunto il bolognese Malvezzi, Ludovico Malvezzi. Ludovico Malvezzi era un po' come possiamo definirlo?
0: L'innocenzi, l'innocenzi.
3: Sì, io non volevo fare il nome per fatto un disco, allora ero rimasto più in ambito calcistico dicendo il Messi appunto della situazione, no? Aveva partecipato a numerosissimi tornei, aveva vinto e rivinto tantissime giostre cavalleresche, fu chiamato ad Ascoli, venne con tutta la sua famiglia, sapeva di dover gareggiare nel 1462 alla giostra in Piazza Arringo, come si teneva in quel tempo, contro una donna, e per non sfigurare, appunto, come è stato detto prima, si ammalò, perché si sottopose a durissime, numerosissime allenamenti, fino a prendere appunto una forte pleurite, e per gli eccessivi sforzi contrasse dopo il torneo la morte, e venne sepolto tra l'altro all'interno del Duomo, del nostro Duomo, nella nostra città. E quindi Menichina riuscì addirittura a sconfiggere un uomo, e che uomo, appunto, che cavaliere con
0: è grande Menichina. Quindi, oh, ragazzi, sì. io mi sono levato
2: un dente, meno male che si chiamava Menichina,
0: esatto, pensasse la Menicona. Ecco, va. Andrea,
1: proprio due secondi, però
0: sì, abbiamo due secondi,
1: va bene, allora ritiro i due secondi. No, vai, a parte scherzi, no, era per un pochettino, diciamo, che le donne, diciamo, sia di allora ma anche di adesso, diciamo, della società attuale, hanno sempre dovuto combattere con quattro mani per poter farsi salire o farsi rispettare.
3: Assolutamente sì, hanno dovuto fare il doppio se non il triplo della fatica di un suo conterraneo, però di un suo omonimo appunto maschile. Se gli uomini potevano avere sicuramente molte più chance, molte più possibilità, le donne invece no. Quelle donne che si sono messe in luce, e sono diverse, da Matilde Ricanossa, Giovanna d'Arco, Hildegarda di Bingen, Caterina da Siena, ce ne sono tantissime. Ecco, appunto, hanno sicuramente dovuto sudare, però dobbiamo anche dire che la maggior parte di loro, se non tutte, apparteneva ad uno stato sociale sicuramente medio-alto, direi. Quindi tante invece che non sono state in grado di emergere anche perché appartenevano a strati sociali molto più bassi, dove la difficoltà era quasi insuperabile da un certo punto di vista.
0: Bene, Andrea, noi ti ringraziamo tanto per questo.
2: Sì, è stata una
0: bella cavalcata.
2: Passeggiata nel nostro Medioevo. Soprattutto abbiamo spiegato ai nostri amici ascoltatori la storia come si dovrebbe fare, senza tanti discorsi aulici o comunque pesanti da digerire. Ecco, penso che di questi incontri bisognerebbe farne di più.
0: Ma guarda, che se Andrea vuole, avremo l'opportunità e la possibilità anche di toccare altri argomenti che riguardano, insomma, il nostro. Sì. Il nostro passato, soprattutto la storia che andiamo a rievocare.
1: Ma se tu ti ricordi bene, noi abbiamo sempre detto questo, che chi arriva al circolo non può più scappare, quindi l'abbiamo già incastrato.
0: Grazie Andrea. Io sono
3: già stato investito.
2: Questa è un'investitura vera e propria, allora.
3: Spero solo che il banchetto non mi costi tanto come i cavalieri medievali.
0: No, non ti preoccupare, noi alla fine facciamo sempre.
2: Comunque la vigilia non è stata pesantissima.
0: Comunque non ti preoccupare, che il banchetto finale noi con tutti i nostri ospiti lo faremo tranquillamente a fine anno, ci ritroveremo per fare un brindisi insieme, perché insomma è bello anche conoscere, sì, no?
1: Persona,
0: esatto. Bene, allora noi ringraziamo tantissimo Andrea Viozzi, che è stato ospite con noi, storico dell'arte e insegnante presso il liceo San Giovanni Battista in San Benedetto del Tronto, che tra l'altro San Benedetto del Tronto a fine mese festeggerà la Madonna della Marina, quindi dovremo anche andare lì, Tonino, certo, perché è importante.
2: Però
0: anche,
2: ecco, adesso per chiudere la trasmissione
0: con Andrea
2: sul discorso dei cavalieri, sul discorso delle donne,
0: sì,
2: ecco, che hanno tanto dovuto lottare per, e quante altre si sono diciamo immolate nella solitudine, nell'attesa, durante le battaglie dei loro compagni o dei loro mariti o dei loro fratelli, eccetera. Allora io vorrei,
0: sì,
2: se siete d'accordo,
0: sì,
2: fare ascoltare la canzone Fila la lana per, sì, chiudere con questa canzone qui,
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: De André.
0: Sì, e noi salutiamo Andrea Viozzi con il brano di De André Fila la lana, e l'appuntamento è, Andrea, è per le prossime, perché sicuramente torneremo sulla figura delle donne, perché ad Armando, visto che è una cosa, soprattutto in campo, ci sono diverse cose già, non voglio anticipare, poi magari lo chiederemo in separata sera ad Andrea. Grazie Andrea.
1: Grazie Andrea.
0: Cioè,
2: grazie.
0: Sarei della diretta televisiva anche quest'anno, Andrea?
3: Sì, sarò, sì, insieme a Berusca, insieme a Matteo Porfiri, nella diretta nel convento storico della Giostra della Quintana di sabato.
2: Allora salutaceli tutti e due.
0: Esatto,
3: salutaceli. Sicuramente non mancherò.
0: Ancora iniziate, così lanciamo, così ti lanciamo, ancora iniziate sabato?
3: Sabato il corteo inizia, muove il passo alle 19.30 se non erro, per iniziare la giostra alle 21.
0: E voi intorno alle 20 entrerete in diretta molto probabilmente, o no?
3: Io prima sfilo, io prima sfilo. All'interno del gruppo comunale.
0: Bello.
3: Sono uno dei quattro capitani popolari di quartiere, io nella precisione sono quello di San Venanzio, e a un certo punto poi... Esco dal quadro ed entro nel convento storico per poi rientrare nel quadro al termine della giostra e fare il percorso d'uscita.
0: Allora, io ho fatto per la mia prima uscita con la quintana di Ascoli Piceno, ero un armigero del comune.
1: Ecco, bravo.
0: Che portavo, bravo, quella corazza di rame
1: luccicante,
0: anche molto, insomma, vabbè. Ok, grazie Andrea di nuovo, e De André chiude la nostra trasmissione con Fila la lana.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
4: Nella guerra di Valois il signor di Vlie è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

mangiare. A raggi sulla schiena e rabbia, Giorgio, yeah. Le dita tese indicano Giorgio, yeah. Esplodono le mani per la Giorgio, yeah. Si butta in

0: Radio Ascoli Night.
1: Sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.